0: Daheim.
1: Daheimat.
2: Halt daheim.
0: Radio Vaterland.
3: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami.